0: Bravo. Bravo.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Company's on the air. Complaint in Taiwan Avenue.